0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Radio. Sono le 4:02. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Sono le 4:53. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records. 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in.
1: Please don't.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
2: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma ti

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
3: Heavy rotation. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
1: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Record. I dischi della Radio In.

0: Yeah.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:42.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia

una qualità impeccabile, soprattutto della strumentazione, capace di fondere l'autentica musicalità neo soul con ritmi house incalzanti. Davvero molto molto bella questa traccia alle 14:39 i minuti, e mentre il mese di agosto si è aperto con questa severissima ondata di caldo, avremo a che fare con punte di 38-42 gradi, ma ripeto anche con locali superamenti della soglia dei 40, come già detto, notti tropicali, caldo estremo anche in montagna, zero termico tra 4500 e 4800 metri, e questa ondata intensa di calore andrà avanti sul nostro paese almeno fino alla prossima settimana. Poi gli esperti dicono che il caldo estremo potrebbe attenuarsi in alcune regioni, ma le temperature si manterranno ancora ben superiori alla media. Quindi abbiamo detto che anche in montagna ci sarà caldo estremo, e il graduale accumulo di umidità nei bassi strati causa alti livelli di disagi percepiti, stress termico con notti tropicali, temperature all'alba difficilmente sotto i 24-26 gradi, e quindi questo quadro, dicono sempre gli esperti, aggrava ulteriormente il problema della siccità in molte aree del paese, già in pesante deficit idrico, specialmente al nord-ovest, oltre al permanente rischio di incendi. Ad ogni modo, noi proseguiamo con la musica. Buon pomeriggio ancora se da poco vi siete collegati sui nostri canali. C'è la nuova di Andrés Salmón,

Certo che l'argomento clima poi è diventato davvero infuocato nel vero senso della parola, e non è un caso l'uso di questa terminologia, perché poi tante volte, andando anche a girare sul web oppure sui social, ne leggi di cotte e di crude, no? È normale. Allora, per molti questo è un caldo anomalo, perché magari una volta l'estate potevi anche uscire, non rischiare di morire per i 40 gradi che oggi ci sono, e chiaramente non parlo di molte estati fa. Quindi qualcuno dice: ma secondo voi questo è un caldo normale? E vabbè ragazzi, è così, e soffriamo queste 2-3 settimane, punto e basta. A proposito, il bello della radio, no, è anche l'interazione.

i quali mi hanno detto che in questi giorni sono stati un po' a zonzo per alcune zone meravigliose del Trentino e mi hanno detto: ok, c'è caldo, ma fino ad un certo punto, perché i miei carissimi amici ieri si trovavano in Trentino Alto Adige, esattamente presso una zona che io non conosco, ma a breve cercherò di colmare questa lacuna, il lago di Resia. Io poi, peraltro, sono uno che si informa, ho visto anche le foto, ho visto Maurillo col maglione

destra, sinistra e a manca, ma ci vado lì a trasmettere, perché io personalmente, poi vabbè, è chiaro che soffro molto il caldo, quindi per me rispetto ad una persona normale è una quadrupla sofferenza, però effettivamente vedere anche ste foto, vedere tutta questa bella gente che indossa dei capi a metà strada tra il primaverile e l'invernale, tra l'1 e il 2 di agosto, fa un certo effetto. Prendi e porta a casa. Vabbè, sudiamo!

0: Questo è un super disco, ma di quelli proprio bomba. Uno dei primi esperimenti di house. Siamo nel 1988 con Bomb the Bass, con questa Mega Blast che all'epoca fondeva elettronica e hip hop. Realizzato appunto da questo progetto britannico, una traccia che diventò importante proprio per l'utilizzo del campionamento, anche per il forte legame con quella che era l'allora cultura dei primi videogiochi. E se non ricordo male, questa canzone poi rappresentò il caso di un brano dance di successo ufficialmente concesso in licenza per un videogioco all'epoca.
1: Tra poco,
2: 80 in condotta.
3: Segnale orario.
4: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70-80.

0: señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
2: Tra poco, Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania, la precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato, a luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo e i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina, punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
8: Top Italia. Questa è la musica.

0: la tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.
5: Sai che con l'app di Wallapop

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. E

0: le 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.

0: che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam Social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. Nuova scossa nella notte nell'area dei Campi Flegrei, registrata una di magnitudo 3.0 pochi minuti prima alle 2:30. Ipocentro a scarsa profondità, la popolazione è stata svegliata da un boato e una forte vibrazione. È tornata la paura dopo la scossa di fine luglio che aveva fatto registrare la magnitudo record del periodo di 4.7. E l'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Patata.
2: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Vada a

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Rimanete sintonizzati.

0: orario. Sono le 11:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
4: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: Back in the days. Il passato suona la radio.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Questa canzone

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: New Music File.

0: 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniele Obaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la Premier Meloni, che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania, che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne ha detto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato semi nascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scatta oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica. domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica, col Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi, e dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre, nel tuo cuore.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: New Music File.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: orario.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
7: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto: no ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è regresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
6: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
8: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
6: Ed è tutto, a più tardi.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Superstar. Superstar. Superstar. Un viaggio emozionante. Un viaggio emozionante. Nell'universo musicale.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza ma col fiatone anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana e non solo, fuori le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta sull'Oceano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali. Poi le visite mediche firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana è merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Patata Superstar. Patata Superstar. Un viaggio musicale nell'universo della musica. Ogni mattina tra le 8 e le 13 e ogni sera dalle

0: le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di... parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio 50enne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Nino, nonni, nino, nonni, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino,

0: Aureo. Sono le 15.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Le indagini sull'attentato dell'ottobre 2025 al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GP di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura Capitolina coordinata dal PM Lovoi. Ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di Lavitola. L'uomo attualmente in Africa, secondo i PM, avrebbe partecipato al progetto di attentato. Europa sempre più divisa sull'immigrazione. In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen si rivolgono ai partner europei per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Tra Italia e Spagna restano ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta e cui Madrid ha replicato facendo altrettanto. Berlino chiede invece che in applicazione dei nuovi accordi di Dublino l'Italia riprenda indietro i migranti irregolari giunti in Germania dal nostro paese. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la notte scorsa sul lungomare di Foccacese in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni sferrandogli un pugno in faccia. La vittima, Domenico Barchiesi, era intervenuto per difendere il figlio da un gruppo di ragazzi che volevano aggredirlo. Sembra che il giovane fosse intervenuto a sua volta in difesa della sorella. Barchiesi stava cercando di calmare gli animi verbalmente quando è stato aggredito dal 19enne che pratica arti marziali. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata. Atletica, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8:34 si è qualificato per la finale domani. Stasera la finale del lancio del peso, tra le altre speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora, azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
7: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: fuori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Radio Patata, mucho calor.
3: It's the new
4: Niño Gnagno Rotation.
3: Stop!

I will not be quiet. I have the energy for it. Come this year.

0: questa è Radio Patata.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Europe chart. You are listening. Europe chart. The best Europe singles. Euro 10.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Euro 3.

0: Beh, ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Tra poco!
0: Only the best!
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Segnale orario.
4: Sono le 17.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarnita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero uno entro questa settimana. Calaidi è a un passo al Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
6: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.
2: Uno via l'altro.

0: quale orario?
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Ora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi Ecuador e Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. Ci sarebbero almeno un morto, decine di feriti e molti dispersi. Diversi i bambini che sarebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Dopo aver colpito il sud del Giappone, lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici. I cittadini nell'enorme metropoli sfollate 250.000 persone. La tempesta si avvia ora a colpire Pechino. Piogge torrenziali straordinarie e nubifragi estremi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo dell'ottobre scorso dinanzi alla casa del giornalista Sigfrido Ranunci. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso, ordine di custodia cautelare anche per il braccio destro Gomes Clesio Tavares. Ora in Africa il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavitola. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Per un totale di 391 campionamenti in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, a pesare la cattiva depurazione e il cambiamento climatico che surriscalda i mari e prosciuga i bacini lacustri. Secondo Legambiente, la media da maggio a settembre della temperatura in superficie del Mediterraneo non è mai scesa sotto i 24 gradi. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in piscina. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile libero conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e col miglior tempo in batteria Simona Quadrella negli 800 stile. L'Italia arriva alla seconda settimana dei giochi di Parigi guidando il medagliere con 7 ori, altrettanti argenti e 9 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: OTB, only the best.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: OTB, only the best.

0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
1: Oh, it all started like this.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 19.

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800-625-555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Questa è Radio Patata.
3: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Lancio It!

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Only the best.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 6 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.600.

0: Aereo. Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. E dopo aver colpito il sud del Giappone, l'ambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati, a Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici cittadini. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
6: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato messo nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le 4 persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal CIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
5: Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Voltiamo pagina. Tra eclisse solare e un memorabile passaggio delle Persei di la sera del 12 agosto si annuncia uno spettacolo astronomico imperdibile. Il servizio è Daniela Ubaldi.
7: Il buio fuori programma e oltre all'emozione del disco solare che si oscura, la visione chiara delle Perseidi che sfrecciano al ritmo di 100 meteore l'ora per regalare quello che l'Unione Astrofili Italiani definisce uno degli spettacoli migliori dell'ultimo decennio. Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi di sole che raggiunge la sua totalità quando inizia il tramonto e quindi non sarà godibile allo stesso modo in tutta la penisola. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria, dove a 20 miglia la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4%, a Palermo del 40,4%. 4%, ma la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione, ogni estate le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
5: Prosegue intanto l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud, domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia, possibile l'intermezzo di qualche temporale, ma per lo più sulle aree alpine e appenniniche. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
8: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo praticamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facciamo le gare.
5: E proprio oggi sono scattati gli europei di atletica a Birmingham, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è già qualificato per la finale di domani. Stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. All'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna sono incominciati gli europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni, con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Inzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i 2 del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildis esterni. Inzaghi punta su Poyan Palo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare fare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: La tua radio sta suonando.
10: Station by station. We're land of a nation.
3: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: back soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Si parte ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Ci attende un nuovo appuntamento con il DJ Box. La valigetta del disc jockey che per 60 minuti vi terrà compagnia con la musica dance degli ultimi 50 anni. In pratica si parte dagli anni 70 e si arriva ai giorni nostri. Una canzone per ogni decennio, per farci ballare, per farci sognare, per farci riportare indietro nel tempo. Per noi che quegli anni li abbiamo vissuti in prima persona, i più giovani invece potranno scoprire, se vogliono, che cosa si ballava ai tempi di quando erano giovani i loro genitori e magari anche i loro nonni, perché no? Detto questo, io lascio spazio alla prima canzone di oggi.

Lista Niente per sempre è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, numero 14. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

Il nostro appuntamento DJ Box, come sempre, viene aperto da un brano degli anni 70, ma il secondo è certamente uno degli anni 80. Sebbene l'originale di questo motivo risalisse agli anni 70, cantato da Rod Stewart. In questo caso lo ritroviamo riproposto dalla sex symbol numero uno italiana di quegli anni, Sabrina Salerno. Do you think I'm sexy? Beh, lui lo poteva dire per gli uomini, lei certamente per le donne, no? Anche adesso che, insomma, è prossima ai 60, però ragazzi, rimane sempre

puntata. Gli anni 80 di Sabrina Salerno, ragazzi, siamo passati agli anni 90, anche se insomma siamo proprio al limite qua, eh? I grandissimi 49ers, il loro primo album

con 49ers, Cappella, Anticappella, Sharada House Gang, Bliss Team, eccetera eccetera. Anche Zappalae, DJ Professor sono stati lanciati dalla Media Records. Passiamo ora agli anni 2000. Vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari. Adesso accettendono due canzoni del

0: A completare la prima parte del nostro DJ Box sono Merck & Cremond, ragazzi, li abbiamo ritrovati con questa We Don't Need No Money. È uno scioglilingua che per chi non è di lingua anglosassone, come sottoscritto, è veramente difficile da pronunciare. Ora, ragazzi, proseguiamo il nostro cammino. Tra la prima e la seconda parte troviamo l'Afrotime.
1: Leggere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Proprio così, adesso abbiamo l'Afro Time e quest'oggi ospitiamo l'Ebreo. DJ and producer che negli anni 70 e 80 ha davvero dato molto al mondo della musica afro, sia lavorando nei locali dedicati a questo genere musicale che producendo anche ottima musica, proprio come questo pezzo che abbiamo in sottofondo e che adesso vi lasciamo ascoltare. Sicuramente gli amanti di questo genere musicale saranno ben lieti di ritrovare l'Ebreo e poter riassaporare questo suo prodotto. Poi, naturalmente, al termine di questo singolo ci attende di nuovo la seconda carrellata, la seconda cinquina di pezzi dance che ci fa ripartire dagli anni 70. Ah, dimenticavo, è un po' rovinato, per forza. È un vero vinile. Una chicca per questi periodi, dove tutto è in MP3, dove tutto è schiacciato, compresso, sicuramente perfetto dal punto di vista sonoro, però secondo me piuttosto appunto striminzito. Via!

eccoci qua, ripiombati negli anni 70, tra i fratelli e le sorelle Canterini c'erano pure le famiglie come le Sisters Leitch, che quest'oggi abbiamo ritrovato con American Generation. Va bene, salutiamo gli anni 70 per questa volta, al prossimo giro li ritroveremo. Ora ci inoltriamo nel penultimo decennio del Novecento e qui c'è lo zampino di Cattafesta, Crivellente e Farina, produttori di Radiorama che a loro volta hanno prodotto anche Ricky Maltese. Lo ritroviamo quest'oggi con Warrior.

Quest'oggi siamo andati a recuperare persino la mitica baracca Destroy di Stream System, era il 1998, amici. Intanto stiamo incamminandoci verso la conclusione, ci attendono le due canzoni degli anni 2000. La prima delle quali è questa mitica del 2009 di Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ve la ricordate, vero? È impossibile averla rimossa.

0: con i Clean Bandit, ragazzi, siamo arrivati anche al completamento della nostra seconda parte all'interno del DJ Box. Adesso abbiamo l'ultimo pezzo per quest'oggi. Disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Eccolo qua, il disco ballato in italiano di quest'oggi. Con noi c'è Mister Tullio De Piscopo con un suo pezzo lontanissimo nel tempo del 1988, Andamento Lento. Canzone che portò al Festival di Sanremo di quell'anno, ma che ballammo tutta l'estate.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco
1: I Play Dance Chart, i 15 sali

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Number 8.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scendi

assholes people on a leaky boat are gonna save the world.

0: orario. È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da tra poco.
2: Tandem Rewind. Rewind.
0: Segnale orario. È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Radio Bar.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

Rewind. Rewind. Wait, wait, wait, wait, wait.

0: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.
1: Noi due siamo bravi

0: Mario. È l'una e tre minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio Inn.
2: I dischi della Radio Inn.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
1: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're Land of the Nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.